Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Let me feel your love. 'Cause I can't stay living in a

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. This is the world.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

innamorato di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: 23 di maggio, ben ritrovati. Vediamo qual è l'oroscopo per oggi per i vostri segni. Ariete, preparatevi ad affrontare una serie di importanti cambiamenti, mentre Toro, eliminate un motivo di discussione con un collaboratore. Gemelli, darete il via a iniziative per iniziare, sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo le buone occasioni, mentre i Sagittari, attenzione, perché i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi, quindi occhi aperti. Capricorno, riuscirete a centrare con maggiore facilità bersagli importanti, mentre l'Acquario, la salute e la forma fisica saranno decisamente buone, quindi ottime notizie. Pesci, e concludiamo, il vostro intuito sarà amplificato, quindi approfittatene. Per il 23 di maggio è tutto, l'oroscopo lo abbiamo detto, gli astri sono arrivati a consigliarvi, io vi auguro una buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È sabato mattina, eccoci, buongiorno, sabato 23 di maggio, 143esimo giorno del calendario. Per arrivare alla fine dell'anno mancano giusti 222 giorni e dai che si comincia.

0: compleanni VIP di oggi. Allora facciamo tanti auguri a Massimo Ceccherini, toscanaccio di Firenze, comico diventato famoso grazie ai film di Leonardo Pieraccioni, nato nel 1965. Buon compleanno anche a Rubens Barrichello, ex pilota automobilistico, nato a San Paolo in Brasile nel 1972.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: notizia legata alla data di oggi ci porta al 23 maggio del 1992. Era un sabato quando Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e l'auto della scorta transitavano alle 17:40 sull'autostrada A29. Nelle vicinanze dell'uscita di Capaci, una mano assassina azionava con un radiocomando a distanza 500 kg di esplosivo nascosto in un tombino dell'autostrada. Mandanti ed esecutori vengono individuati in Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano e Totò Riina.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te!
0: E vediamo quali sono i principali fatti che si sono verificati negli anni in questa data. 23 di maggio, andiamo al 1498, quando Savonarola muore sul rogo. 1592, a Venezia viene arrestato Giordano Bruno. 1815, le truppe austriache entrano a Napoli, rimettendo sul trono Ferdinando IV di Napoli e Sicilia. 1915, prima guerra mondiale, il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Grande Guerra. 1992, strage di Capaci. Una bomba fa saltare l'autostrada mentre transitano le auto del giudice Giovanni Falcone e della scorta.

siamo ai santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Giovanni Battista de Rossi, il servo di Dio Girolamo Savonarola, e San Desiderio da Genova.

compleanno VIP di oggi. Allora facciamo tanti auguri a Massimo Ceccherini, toscanaccio di Firenze, comico diventato famoso grazie ai film di Leonardo Pieraccioni, nato nel 1965. Buon compleanno anche a Rubens Barrichello, ex pilota automobilistico, nato a San Paolo in Brasile nel 1972.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Bentrovati, un buon sabato e un buon fine settimana da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata, quella di oggi, che si presenta ben soleggiata ma con una temperatura in forte aumento, previsti 30 gradi in pianura, 23-24 gradi attorno ai 1000 metri dell'altopiano di Asiago. Entra in azione a pieno l'alta pressione subtropicale che almeno fino a mercoledì prossimo compreso determinerà tempo sempre bello, stabile, ma anche più caldo. Domani previsti 31 gradi, 32-33 gradi la temperatura che registreremo lunedì e martedì, quando l'alta pressione darà il meglio di sé. La situazione dovrebbe cambiare solamente mercoledì sera e nella notte su giovedì. Potrebbe allora arrivare qualche temporale. L'alta pressione dal mercoledì migrerà sulle isole britanniche, agevolando la discesa di correnti più fresche sul lato orientale dell'anticiclone, fatto che dovrebbe dare vita a dei temporali alpini in estensione sulle regioni della pianura veneta. Naturalmente il tempo è ancora parecchio, intanto godiamoci questi 4, 5, 6 giorni anche di tempo buono, stabile ma anche caldo. Ci sarà spazio per l'afa a partire dal lunedì nel pomeriggio. Grazie ancora per l'attenzione, un buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi.
0: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
6: Sognavo per

0: Era il 23 maggio del 1934 quando finiva la rocambolesca fuga d'amore e di crimine di Bonnie e Clyde, la celebre coppia di fuorilegge cadde in un'imboscata tesa dalla polizia in Louisiana. In Italia oggi 23 maggio è la giornata nazionale della legalità in memoria delle vittime di tutte le mafie, mentre a livello internazionale si celebra la bizzarra giornata mondiale delle tartarughe. E con questo vi auguro un buon sabato, passatelo mi raccomando in nostra compagnia.
1: Brioche e cappuccino.
2: Weekend. Radio Vicenza. Weekend.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon inizio di giornata a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra la Tisana e l'innesto con la A28 Porto Gruaro Pordenone in direzione Venezia. Non si registrano disagi lungo le restanti tratte di nostra competenza. Parliamo del raccordo aeroporto Tessera. In entrambi i sensi di marcia sono in atto dei lavori. Tra Venezia Aeroporto e il bivio A27 in direzione del bivio A57. Tra il bivio A27 e Venezia Aeroporto, proprio in direzione aeroporto. Prudenza alla guida in questi tratti autostradali. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, ci risentiamo nel corso della mattinata.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

23 di maggio, ben ritrovati. Vediamo qual è l'oroscopo per oggi per i vostri segni. Ariete, preparatevi ad affrontare una serie di importanti cambiamenti, mentre Toro, eliminate un motivo di discussione con un collaboratore. Gemelli, darete il via a iniziative per iniziare, sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo le buone occasioni, mentre i Sagittari, attenzione, perché i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi, quindi occhi aperti. Capricorno, riuscirete a centrare con maggiore facilità bersagli importanti, mentre l'Acquario, beh, la salute e la forma fisica saranno decisamente buone, quindi ottime notizie. Pesci, e concludiamo, il vostro intuito sarà amplificato, quindi approfittatene. Per il 23 di maggio è tutto, l'oroscopo lo abbiamo detto, gli astri sono arrivati a consigliarvi, io vi auguro una buona giornata.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati, un buon sabato e un buon fine settimana da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata, quella di oggi, che si presenta ben soleggiata ma con temperature in forte aumento, previsti 30 gradi in pianura, 23-24 gradi attorno ai 1000 metri dell'altopiano di Asiago. Entra in azione a pieno l'alta pressione subtropicale che almeno fino a mercoledì prossimo compreso determinerà tempo sempre bello, stabile, ma anche più caldo. Domani previsti 31 gradi, 32-33 gradi la temperatura che registreremo lunedì e martedì, quando l'alta pressione darà il meglio di sé. La situazione dovrebbe cambiare solamente mercoledì sera e nella notte su giovedì. Potrebbe allora arrivare qualche temporale. L'alta pressione da mercoledì migrerà sulle isole britanniche, agevolando la discesa di correnti più fresche sul lato orientale dell'anticiclone, fatto che dovrebbe dare vita a dei temporali alpini in estensione sulle regioni della pianura veneta. Naturalmente il tempo è ancora parecchio, intanto godiamoci questi 4, 5, 6 giorni anche di tempo buono, stabile ma anche caldo. Ci sarà spazio per l'afa a partire dal lunedì nel pomeriggio. Grazie ancora per l'attenzione, un buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si registrano rallentamenti con code a causa di lavori tra Montebello e la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia. Nessun particolare disagio al momento è segnalato sulle restanti tratte di nostra competenza. Parliamo della tangenziale sud di Verona. È chiusa in direzione Verona a causa di lavori tra San Martino e la strada statale 434. Il termine dei lavori è previsto per le ore 16 del 24 maggio. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto valilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati in apertura la 4 Brescia-Padova. Vi segnalo rallentamenti con code a causa di lavori tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia, tra Soave e la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Anche in questo caso a causa di lavori. Mentre per il traffico intenso si rallenta sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra Udine Sud tangenziale e l'innesto con la 4 in direzione Palmanova. Ci occupiamo della A57 la tangenziale di Mestre. In entrambi i sensi di marcia sono in atto lavori tra la barriera di Venezia Mestre e Milano Dolo. Prudenza alla guida. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Vi ringrazio per l'attenzione, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hits music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: 23 di maggio, ben ritrovati. Vediamo qual è l'oroscopo per oggi per i vostri segni. Ariete, preparatevi ad affrontare una serie di importanti cambiamenti, mentre Toro, eliminate un motivo di discussione con un collaboratore. Gemelli, darete il via a iniziative per iniziare, sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo le buone occasioni, mentre i Sagittari, attenzione, perché i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi, quindi occhi aperti. Capricorno, riuscirete a centrare con maggiore facilità bersagli importanti, mentre l'Acquario, beh, la salute e la forma fisica saranno decisamente buone, quindi ottime notizie. Pesci, e concludiamo, il vostro intuito sarà amplificato, quindi approfittatene. Per il 23 di maggio è tutto, l'oroscopo lo abbiamo detto, gli astri sono arrivati a consigliarvi, io vi auguro una buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno. Play the hits.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati, un buon sabato e un buon fine settimana da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata, quella di oggi, che si presenta ben soleggiata ma con temperature in forte aumento, previsti 30 gradi in pianura, 23-24 gradi attorno ai 1000 metri dell'altopiano di Asiago. Entra in azione a pieno l'alta pressione subtropicale che almeno fino a mercoledì prossimo compreso determinerà tempo sempre bello, stabile, ma anche più caldo. Domani previsti 31 gradi, 32-33 gradi la temperatura che registreremo lunedì e martedì, quando l'alta pressione darà il meglio di sé. La situazione dovrebbe cambiare solamente mercoledì sera e nella notte su giovedì. Potrebbe allora arrivare qualche temporale. L'alta pressione da mercoledì migrerà sulle isole britanniche, agevolando la discesa di correnti più fresche sul lato orientale dell'anticiclone, fatto che dovrebbe dare vita a dei temporali alpini in estensione sulle regioni della pianura veneta. Naturalmente il tempo è ancora parecchio, intanto godiamoci questi 4, 5, 6 giorni anche di tempo buono, stabile ma anche caldo. Ci sarà spazio per l'afa a partire dal lunedì nel pomeriggio. Grazie ancora per l'attenzione. Buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto.
4: Bentrovati dalla redazione. Sabato 23 maggio, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulle principali direttrici stradali del Veneto. Fine settimana accompagnato da un campo di alte pressioni, quindi con tempo stabile e assolato su tutta la regione e temperature in aumento. I maggiori flussi di traffico, oltre che naturalmente sulla Milano-Venezia, sulla Romea e nell'area di Mestre, e naturalmente a ridosso delle numerose città d'arte del territorio. Sul fronte della transitabilità, da segnalare i lavori in corso sulla Milano-Venezia. Si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione di Venezia. Lavori e riduzione della sede stradale anche tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Non si esclude quindi la formazione di rallentamenti e code. I lavori sono in programma questa notte sulla A13 Bologna-Padova a partire dalle ore 20. Chiusura dell'autostrada tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Per le provenienze da Bologna, uscita obbligatoria a Villa Marzana, chiusa contestualmente l'area di servizio Adige Est. Il termine dei lavori e la riapertura domani mattina alle 8. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Radio Vicenza, remember, remember.
4: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati. In apertura vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 Venezia-Trieste tra Duino e Monfalcone in direzione Venezia. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Soave San Bonifacio e la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia. Chiuse le entrate per Venezia di Soave San Bonifacio e di Montebello. Sempre sulla 4 nel tratto Brescia-Padova si rallenta tra Brescia-Centro e Brescia-Est in direzione Venezia per il traffico intenso con code in uscita segnalate al casello di Peschiera del Garda, sempre in direzione del capoluogo veneto. Infine, sulla A23, Palmanova Tarvisio in direzione del bivio A4, il traffico rallentato per il traffico intenso tra Udine Sud e il bivio A4 A23. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music.
2: Now. Ci vuole una laurea, è l'ultimo singolo, uno degli hit italiani del momento, firmato ovviamente Coez. Allora, 10 e 4 minuti, siete pronti? Ma pronti, pronti, pronti, pronti? Perché noi lo siamo, per trascorrere insieme, come sempre, questa mattinata del Buongiorno Vicenza Weekend, anche in questo sabato 23 maggio, insieme fino a mezzogiorno, con Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia. E allora, oggi sabato 23 maggio, voglio ricordarvi che è la giornata mondiale delle tartarughe, sia quelle marine che terrestri. Poi, però, in Italia è anche la giornata della legalità, in memoria ovviamente della strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Caro Desiderio, ci stai ascoltando? E allora buon onomastico, perché oggi è San Desiderio di Langres, vescovo del IV secolo, venerato come martire. Ma gli auguri vanno a tutti coloro che compiono gli anni, e oggi anche a un attore che è tutto un programma, attore italiano, Massimo Ceccherini, che è nato nel 1965. Ma buon compleanno anche al grande, immenso calciatore Daniele Massaro, grandissimo, ce lo ricordiamo ancora, contro il Barcellona, fenomenale, nato nel 1961. Poi invece un altro sportivo compie gli anni oggi, un ex pilota di Formula 1, Rubens Barrichello, già in Ferrari. Ricordiamo appunto la morte di Giovanni Falcone, oggi è avvenuta nel 1992, ma nel 2017 è morto anche un grande attore in questo 23 di maggio, che è Roger Moore. Ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca da Vicenza e provincia? Allora, ne abbiamo avuta parecchie. Allora, un sacco di notizie. Dunque, la notizia che arrivava da Castegnero, è arrivata da Castegnero Nanto, un 27enne ucraino residente appunto nel Basso Vicentino, che è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato più volte la madre convivente per ottenere soldi destinati ad alcol e droga. Poi invece in settimana la svolta nell'inchiesta sulla violenta rapina in villa avvenuta a Malo nel 2025, perché i carabinieri hanno arrestato 4 persone tra Vicenza, Torre Belvicino e Pisa. La banda è accusata di aver legato e minacciato una coppia durante il colpo. La polizia postale ha arrestato proprio in questi giorni un 49enne vicentino nell'operazione Lux contra Tenebras, quindi la luce contro le tenebre. È un'operazione contro la pedopornografia online. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati centinaia di video e file illeciti. Ma ci sono anche degli appuntamenti importanti, ve li ricorderemo nel corso della nostra mattinata, tantissimi in questo weekend in provincia di Vicenza, ma ce n'è uno molto importante, molto bello. Questa sera, sabato 23 maggio, alle ore 21 in piazza del municipio a Mestrino, quindi siamo in provincia di Padova, però di poco, insomma, Grisignano, Eggiano, Mestrino, è organizzato da Avis e Aido e si chiama Insieme è meglio donare, una serata aperta al pubblico dedicata ovviamente alla solidarietà e alla sensibilizzazione sulla donazione di sangue. Tra gli ospiti ci sarà niente meno che Julio Gonzalez, ex calciatore professionista, nostro grandissimo amico del Vicenza, ma anche Mirko Bernardinello, che è il primo paziente in Italia a ricevere un trapianto cardiaco da donatore a cuore fermo. Ebbene, Mirko Bernardinello questa mattina sarà con noi a partire dalle 11:30. Poi invece sapete che noi abbiamo la musica 360 gradi, tutti i cantanti, soprattutto se hanno origini vicentine. E poi c'è una scoperta, perché veramente molti non sanno, ma c'è una giovane cantante vicentina che si sta affermando nel mondo della musica, soprattutto R&B, e sta facendo un sacco di successo di concerti e canta nei night a Dublino, quindi da San Bortolo di Vicenza a Dublino. Il nome d'arte è Asmara, lei si chiama invece Anna Carrarini, è una giovane artista vicentina e soprattutto tra poco pubblicherà il suo nuovo singolo, che si intitola Do To Me, What You Used To, è un brano raffinato di R&B. Ebbene, lei sarà in collegamento con noi da Dublino questa mattina a Smara a Radio Vicenza. Tra l'altro, nel frattempo, prima la telefonata sarà quindi con Dublino fra una mezz'oretta. Prima, se volete, potete andare anche su Spotify, un nome a caso, cliccate a Smara e lì scoprirete questo mondo incredibile di questa brava cantante che appunto adesso da San Bortolo di Vicenza vive e canta in quel di Dublino. Dublino è una città fantastica, ma soprattutto Dublino mi fa pensare, aspetta un po', che gruppo c'è di Dublino famoso nel mondo? Qualcosa di straordinario? Ebbene sì, stiamo parlando ovviamente di questo grande gruppo intramontabile. Sono partiti nel 1976, sono gli U2 e naturalmente sono partiti, tutto è partito da Sunday, Bloody Sunday, alle 10:10.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
2: Allora, siamo partiti con qualcosa di tranquillo, Sunday Bloody Sunday questa mattinata degli YouTube alle 10:15. Ancora buongiorno, sempre Martino Montagna, sempre in diretta. Abbiamo detto ospiti davvero molto particolari questa mattina e l'occasione è anche di parlare di tante cose. Tra poco avremo anche la possibilità di indicarvi le cose carine, belle, dove mangiare, cose particolari, le sagre, gli eventi, le feste nel weekend in provincia e in città di Vicenza. Ma adesso però qualcosa di fresco, le notizie di oggi, quelle fresche pescate proprio di giornata, le notizie pescate, pesce fresco praticamente, dai pescatori giornalisti della redazione di Radio Vicenza. Quindi le ultime news, ricordando agli amici di Bassano, cari amici bassanesi, che dal lunedì prossimo praticamente apre la nuova casa della comunità che sarà accanto all'ospedale San Bassiano. Quindi attivi ambulatori, assistenza infermieristica, servizi diagnostici e continuità assistenziale. E con Bassano salgono a 8 le case della comunità operative nell'ULS 7 Pedemontana. Ma attenzione alla cronaca, quella proprio fresca, c'è stato, attenzione, un attacco incendiario nella notte a K30, quindi siamo a Schio, nel mirino la casa e l'auto di una famiglia. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, come sempre bravissimi, hanno domato le fiamme, mentre i carabinieri indagano mantenendo il massimo riservo perché l'inchiesta è ancora in corso. Però tutti gli elementi raccolti fanno pensare ad un incendio doloso. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Questa è la bella notizia. Ma attenzione, perché un'altra notizia importante riguarda ebbene i monopattini. Eh sì, i tanto vituperati monopattini. Cosa sta accadendo a Vicenza? Ebbene, sono scattati i controlli sui monopattini elettrici dopo l'introduzione dell'obbligo di targa che è entrato in vigore lo scorso 16 maggio. Pensate che dal 18 al 22 maggio la Polizia Locale di Vicenza ha effettuato 30 controlli, elevando 57 verbali. E pensate che molti dei quali per violazioni contemporaneamente, cioè ha fermato uno. Tre multe, tre per uno praticamente. Le infrazioni più frequenti riguardano la mancanza della targa, che è stata contestata in 47 casi, e l'assenza del casco con 17 sanzioni. Rilevati anche casi di trasporto passeggeri e monopattini non conformi al limite di velocità e potenza, quindi belli caricati. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, naturalmente evidenzia i rischi troppo elevati per chi utilizza questi mezzi e per gli altri utenti della strada. Quindi annuncia controlli ancora più severi e soprattutto nelle prossime settimane. Quindi attenzione, perché veramente, insomma, non si scherza più su queste cose. L'ultima notizia di cronaca fresca arriva dal soccorso alpino di Belluno, perché praticamente ieri sera verso le 20:30 la centrale del 118 ha attivato il soccorso alpino di Auronzo. Che cos'è accaduto? Un escursionista statunitense era in difficoltà nella zona del Col Burjoi. Un ventenne di New York, pensa te, voglio dire, sei a New York e vieni nelle montagne bellunesi, va bene. Era comunque attrezzato e dotato di pila, è arrivato in un punto però del sentiero scarsamente segnalato, ormai prossimo al buio, temendo di essersi perso, aveva quindi chiesto aiuto, è stato recuperato. Però voglio dire, tu arrivi da New York e vieni qui e ti perdi. Vabbè, insomma, che anche questo può accadere. L'importante è che il soccorso alpino sia intervenuto velocemente e rapidamente. Allora, a proposito di New York, visto che sto ragazzo arrivava proprio da lì, ci ascoltiamo il brano dei giornalisti.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Sono le 10:34 minuti, sempre in diretta Radio Vicenza Martino Montagna, anche in questo sabato 23 maggio. Bella giornata, bel caldo, si sta davvero molto molto bene, quindi un saluto, un abbraccio a tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla macchina, dalla bicicletta, mi raccomando con le cuffie. Dal monopattino direi di no, perché avete sentito che prima abbiamo dato la notizia che insomma il comune di Vicenza ha intensificato praticamente i controlli. Allora però eccoci con questo grande appuntamento musicale di questa mattina, perché veramente siamo felicissimi di dare spazio a una giovane ragazza vicentina con origine dall'Eritrea, che è partita da San Bortolo di Vicenza, praticamente ha fatto la sua giovinezza e poi si è trasferita a Dublino per fare la cantante. E io ve la presento subito, si chiama Asmara, vediamo se il collegamento con Dublino funziona. Buongiorno, buongiorno.
3: Eccoci, buongiorno Martino, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, Asmara, ma in realtà all'anagrafe Anna Carrarini, giusto?
3: Esatto, Anna Carrarini, sì.
2: Ecco, allora tu quindi adesso sei un astro nascente della musica internazionale R&B, perché basta andare su Spotify, si scrive Asmara e lì arriva tutta la discografia, ci sono anche canzoni in italiano, quindi evidentemente canti anche in italiano, l'orgoglio, no, dell'italianità, ma raccontaci delle tue origini qui a Vicenza.
3: Allora sì, io sono originaria di San Bortolo, in realtà quartiere città, quindi San Paolo, va bene, dintorni.
2: Sì.
3: E sono nata e cresciuta lì, insomma, anche tutte le scuole, sempre lì nei dintorni, quindi sempre a casa.
2: Ok.
3: E in realtà la mia famiglia paterna è di Chiampo, quindi sono un po' campagnola.
2: Ah, okay.
3: E un po' invece cittadina, sì, sì, sì.
2: Quindi Valle del Chiampo praticamente. E le origini dall'Eritrea?
3: Dall'Eritrea invece la mia mamma, sì.
2: Okay.
3: Lei è eritrea, di Asmara.
2: Ok. Ah, quindi ecco il nome Asmara.
3: Esattamente, sì. Asmara è la capitale dell'Eritrea.
2: Ok.
3: E mi sono ispirata a questa città, che è un incontro tra l'Italia e l'Africa, per prendere appunto il nome, che secondo me mi completa molto, insomma, mi ritrovo molto nell'identità di questa città. E quindi ho deciso semplicemente di portare questa mia identità sempre con me, con il mio nome d'arte.
2: Ok, senti, ma adesso tu quindi vivi praticamente a Dublino da quanti anni?
3: Vivo a Dublino da 3 anni ormai, sì.
2: Okay.
3: Ormai da tantino, sì.
2: Senti, hai un po' di nostalgia a Vicenza, la vicentinità? Ti manca ancora qualcosa
3: certo.
2: di Vicenza?
3: Beh, sicuramente mi mancano tutti i miei amici, la mia famiglia, ma anche la quotidianità, secondo me, di Vicenza e in generale dell'Italia

0: è una cosa che mi manca molto, sì, perché qua è molto stimolante, però la cucina italiana, l'identità italiana rimane sempre, non potrà mai andare via.
1: Senti, Dublino, noi prima abbiamo messo un brano degli U2, perché insomma, certo, uno pensa a Dublino, la musica, le canzoni, è uguale U2. Come si vive intanto nella città irlandese, come si vive in Irlanda?
0: Beh, allora, in Irlanda si vive bene, a parte il tempo, bisogna dirlo quello, okay, a parte il tempo si vive bene. Ma sì, devo dire che a Dublino trovo molti stimoli, soprattutto artistici, che mi piacciono veramente tanto. Infatti è per questo che amo vivere a Dublino, per questi stimoli artistici, perché Dublino è una delle capitali della musica d'Europa.
1: Certo.
0: Quindi secondo me è una città veramente stimolante da questo punto di vista, ecco.
1: Poi credo anche lì, no, ormai un crocevia di razze, tu sei anche un emblema perché sei italo-eritrea, quindi credo anche, come dire, una mescolanza di musica,
0: esatto,
1: di canzoni.
0: Esatto, molto internazionale, multiculturale, sì, per quello, certo, mi rappresenta abbastanza, ecco.
1: Senti, a proposito della musica, entriamo un po' nello specifico. Allora, io ti ho presentata come un astro nascente, in effetti, della musica internazionale R&B, quindi molto particolare. Il tuo ultimo brano, che deve ancora uscire, quindi lo ascolteremo in anteprima, e di questo noi di Radio Vicenza ti ringraziamo di cuore, è molto raffinato, quindi è un po' il tuo stile questo?
0: Esatto, sì. In generale con questo brano mi sono voluta abbastanza spostare. Io faccio un po' più un R&B, un po' più contemporaneo, mentre mi sono ispirata in questo brano più agli anni, inizio anni 2000, dove c'erano, non so, Destiny's Child, altri artisti del genere, quindi Beyoncé.
1: Ok.
0: E perché c'è, devo dire, c'è un riaffioramento a questi, agli anni, all'inizio anni 2000, in generale nella scena contemporanea, quindi volevo anch'io fare magari un salto al passato, una rivisitazione in chiave moderna, però al passato, sì.
1: Senti, su Spotify, cliccando Asmara, ho visto che tu hai già fatto parecchie pubblicazioni, hai tante canzoni, abbiamo detto anche una canzone in italiano, e quindi insomma ormai sei già ad un certo livello. Lì a Dublino so che tu canti, ti esibisci.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi
0: mi esibisco, esatto.
1: Fai concerti, fai serate?
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro ho fatto anche un festival, ho partecipato a un festival in Inghilterra due stati fa, questo festival si chiamava Victorious Festival,
1: okay,
0: che è molto famoso in Inghilterra, quindi sì, ho fatto un po' di giretti, un po' di esibizioni.
1: Senti, ma i gusti, diciamo, non dico solo di Dublino, ma in generale in questo momento, si pretende, insomma, qual è, diciamo, la scelta che va per la maggiore in questo momento?
0: In questo momento, beh, penso che il pop rimanga sempre il più ascoltato. Penso anche rock, molto anche in Irlanda, rock, indie rock, anche indie punk, molto ascoltato. Insomma, il mio genere rimane, secondo me, un po' di nicchia.
1: Ok.
0: Anche se sta un po' tornando, insomma, sta essendo un po' più popolare adesso. Però sì, il pop secondo me rimane sempre più ascoltato.
1: Comunque so che hai molto riscontro, sei molto seguita, perché mi dicevi che questa sera, se non sbaglio, hai un'intervista proprio con la radio nazionale irlandese.
0: Sì, esatto, ho fatto, in realtà è passata ieri sera, stanotte,
1: okay.
0: Radio, la mia canzone in anteprima, quindi okay, qua in Irlanda è passata stanotte nella radio nazionale RTE 2FM.
1: Ok.
0: E invece adesso passerà in Italia, quindi è veramente un'emozione anche farla passare a casa.
1: Senti, ma per vederti, diciamo, ovviamente dal vivo bisogna andare, immagino, a Dublino, ma invece per vederti, diciamo, video oppure qualche performance, è possibile, non so, YouTube da qualche parte?
0: Allora sì, su YouTube mi chiamo Asmara, come su Spotify, e in realtà mi piacerebbe anche esibirmi a Vicenza, dobbiamo un attimo organizzare nei prossimi mesi qualche show in città, insomma quando sarò in città comunque farò sapere tutto sui miei social.
1: Ok.
0: Musica di Asmara, quindi su Instagram potreste trovarmi così.
1: Ok.
0: E insomma vorrei organizzare sì qualcosa che si dà un po' più a livello locale, a casa, insomma.
1: Di fare un po' il profeta anche in patria, potrebbe essere,
0: esatto,
1: l'idea.
0: Esatto, tornare, anche perché sicuramente sarà un'emozione diversa.
1: Certo. Sappi che noi di Radio Vicenza ci siamo, se organizzi qualcosa, qualche concerto, qualche performance, noi la base te la diamo, l'appoggio per lanciare il tutto, certo. Noi ci siamo, perché veramente grazie. Volevo farti i complimenti, perché insomma una ragazza giovane, brava, talentuosa, vicentina, che va a Dublino, insomma ci vuole coraggio e soprattutto bisogna avere anche classe, e quindi io ti faccio i complimenti. Allora l'ascoltiamo questo brano, me lo vuoi un po' presentare sia come titolo, come testi e magari anche un po' come da un punto di vista musicale, chi ha lavorato, chi ha collaborato?
0: Allora il testo si chiama Do To Me What You Used To ed è un testo abbastanza nostalgico, abbastanza malinconico, insomma ho voluto un po' mettere la mia parte più emotiva di questi ultimi mesi tutto dentro questo pezzo, quindi è un pezzo veramente importante per me.
1: Ok.
0: Ed è scritto in inglese, questo è scritto in inglese perché volevo un po' essere un po' più relatable, come si dice in inglese, al pubblico più internazionale. E io ho scritto il testo, quindi sono anche songwriter.
1: Ah, okay.
0: Ha lavorato con me una produttrice sudafricana.
1: Ok.
0: Che ha fatto la base. Si è lavorato sulla base e ha messo insieme il pezzo un amico vicentino, tra l'altro, Emanuel, che anche lui è un rapper, quindi sì, okay. C'è stato un po' di collaborazione anche qua internazionale, sì.
1: Va bene, e adesso cresce l'attesa per ascoltare il tuo brano, quindi Asmara, naturalmente all'anagrafe Anna Carrarini, da San Bortolo di Vicenza a Dublino, qui su Radio Vicenza. Noi ti ringraziamo, un abbraccio grandissimo.
0: Grazie a voi.
1: E in bocca al lupo, e ascoltiamo il tuo brano, che tra l'altro ha anche una bella intro di una ventina di secondi, quindi molto molto bella, quindi complimenti veramente. Asmara,
0: grazie,
1: da San Bortolo,
0: grazie.
1: Di Vicenza, ciao, un abbraccio,
0: ciao,
1: alla grande,
0: ciao.
1: Come sempre in diretta su Radio Vicenza, Asmara con Do To Me What You Used To.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
3: Prima di Giorgia con Golpe abbiamo avuto l'opportunità quindi di conoscere questo astro nascente, questa giovane ragazza, questa cantante vicentina originaria di San Bortolo che ha deciso di andare a Dublino per cantare. Si chiama Anna Carrarini, ma per tutti diciamo la cantante è Asmara, perché ha preso, abbiamo sentito, il nome praticamente dalla capitale della nazione dove arriva sua madre, quindi dall'Eritrea. E quindi veramente un mix incredibile, abbiamo ascoltato il brano. Vi ricordo che il tutto è possibile risentire con il nostro podcast sul sito di Radio Vicenza, www.radiovicenza.com, e naturalmente nella sezione podcast Buongiorno Vicenza Weekend. Bene, allora attenzione, perché adesso ci fermiamo un attimo con la pubblicità, poi torneremo anche per farvi sapere dove si può andare, che cosa si può fare in questo weekend a Vicenza in provincia, ma poi avremo anche verso le 11:30 la possibilità di conoscere un altro personaggio, Mirko Bernardinello, che ha una storia incredibile da raccontare. Tutto questo in diretta su Radio Vicenza, anche in questo sabato 23 maggio.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
2: Pubblicità.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
5: Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia.
7: Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
7: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ti aspettiamo.
8: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino. Da sabato 23 maggio si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
11: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: hits.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
0: Sono le 11.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati in apertura, vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 tra Monfalcone e Sistiana in direzione Torino. Rallentamenti con code tra Soave San Bonifacio e la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia a causa di lavori. Chiuse le entrate in direzione Venezia di Soave San Bonifacio e di Montebello. Per il traffico intenso si rallenta tra Brescia Centro e Brescia Est verso Venezia con code in uscita al casello di Peschiera del Garda. Inoltre si rallenta con code tra Somma Campagna e Sirmione, in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A23 Palmanova a Tarvisio il traffico è rallentato, sempre per il traffico intenso verso la A4 tra Udine Sud e il bivio A4 A23. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del bivio A4 in uscita a Porto Gruaro. Vi segnalo inoltre un ostacolo sulla carreggiata sulla A57 tangenziale di Mestre tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la via da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. E tutto a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Buongiorno Vicenza.
8: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music.
2: Now. Taylor Swift nella nostra mattinata alle 11:06 in diretta Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza Weekend in questo sabato 23 maggio. Allora, ma veramente? Sul serio? No, allora io ho fatto una selezione. Prendo un po' di eventi, un po' di eventi, un po' di feste, appuntamenti, mostre. Faccio una piccola selezione, ne ho selezionati 20 in questo weekend, in provincia e in città, 20 appuntamenti e sono solo una parte. Va bene, dai, intanto partiamo, ve ne dico 10, dai, subito. Allora, da ieri a lunedì 25 maggio c'è la sagra di inizio estate, siamo a Passo di Riva con musica, balli e stand, ovviamente due ville. Ma c'è una mostra davvero particolare, soprattutto se vi piacciono le erbette, quelle strane, quelle spontanee, perché c'è la mostra delle erbe spontanee e dei prodotti agroalimentari artigianali in Valliona. Allora, bruscandoli, carletti, tanoni, bruschi, acetosella, aglio orsino, asparagi selvatici, detti anche sparasi de monte. In tavola, alla cena, nell'antico borgo di Campolongo, mercatino nelle corti private di erbe alimentari e artigianato, quindi veramente una cosa molto curiosa. Poi c'è anche la festa della primavera a San Lazzaro, quindi siamo qui in città, a Vicenza, saranno presenti stand gastronomico, bar e musica. Domenica, domani, c'è invece Vieni in Villa. L'invito arriva per degustazioni e gastronomia in Villa Cerchiari a Isola Vicentina. Ma se vi piace quel frutto che arriva proprio in questo periodo, che ne mangi una e ne mangeresti mille, allora per voi c'è la festa della ciliegia Sandra a Pianezze. Mostra mercato, stand gastronomico, passeggiate e domenica sera grande chiusura musicale. Sempre domani, giornata del turismo diffuso con visite a Castello e Priare, con eventi invece a Montecchio Maggiore. Questa prima tranche la chiudiamo con Vicenza Jazz all'insegna di Miles Davis. Tra i protagonisti quindi di questa edizione ci sono grandi nomi del jazz internazionale: Barbara Hennigan, Joshua Redman, Paolo Fresu, Billy Cobham, insomma un sacco di personaggi, accanto a numerosi giovani talenti emergenti, un festival dal respiro internazionale che unisce grandi artisti, nuove generazioni e il forte legame con il territorio, perché il territorio vicentino è vocato alla musica con tantissimi cantanti e ultimamente con grandi protagonisti della musica leggera. Facciamo un nome? Ma certo, assieme a Marrakesh c'è Madame con il suo ultimo grande successo, Volevo Capire.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: 11 e 17 minuti, sempre in diretta con Martino Montagna. Adesso un po' di news fresche che arrivano da fuori provincia, quindi dalla regione del Veneto. Si parla di un lutto importante in quella di Padova, perché è mancato praticamente Paolo Barbiero, che è morto in moto. Era consigliere comunale e titolare del frantoio più antico dei Colli Euganei, praticamente un pioniere e un punto di riferimento a Cinto Euganeo. È purtroppo morto dopo un frontale tra una moto e un autocarro che è avvenuto sulla provinciale 89. Aveva 69 anni. Poi invece praticamente da Pordenone, Fontana Fredda, un edicolante che è stato rapinato, picchiato e immobilizzato dalla banda di ladri, dice insomma che ha dovuto fare terapia per la sindrome post-traumatica, e lo ha detto durante il processo dell'unico imputato rimasto a dibattimento dopo che gli altri hanno definito la loro posizione con riti alternativi. Ancora dalla provincia di Padova, Arre, Andrea Nagliato è morto a 40 anni per un aneurisma non diagnosticato. L'ospedale l'ha dimesso due volte. È arrivato il risarcimento da 1,5 milioni, quindi che va a chiudere questa vertenza, una versante civile della vicenda appunto di Andrea Nagliato, autotrasportatore quarantenne di Arre in provincia di Padova. E infine dal Vicentino questa bella storia di un gesto davvero importante, viene definito in questo caso, in questi casi, un gesto eroico, perché ha salvato degli anziani intrappolati nella casa in fiamme. Era un poliziotto, un vicino di casa che praticamente non era in servizio, ha sentito le grida e li ha salvati entrando nella villetta invasa dal fumo. A Torre di Quartesolo quindi è stato davvero bravo, perché ha visto i due anziani arroccati nel balcone con le fiamme alle spalle. È stato aiutato anche da due carabinieri, però veramente il gesto è stato davvero importante e bellissimo. Allora, 11:20, attenzione perché la nostra mattinata prosegue, andremo avanti come sempre in diretta fino a mezzogiorno. Tra poco parleremo di un bel evento solidale, importante, riguarda la donazione che avverrà questa sera in provincia di Padova, esattamente a Mestrino.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
9: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
8: Lo so, Sirio è una garanzia.
10: Ma avrei speso un botto.
9: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
10: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
10: Ti aspettiamo.
11: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: principle.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
3: Alle 11:30 vi abbiamo consigliato questa mattina tanti eventi. Torneremo a ricordarvi altri appuntamenti nel corso della nostra mattinata, ma adesso vi voglio parlare di un appuntamento davvero molto bello, particolare. Questa sera a Mestrino, quindi siamo in provincia di Padova, però insomma siamo al confine Grisignano, Vezzano, Mestrino, quindi siamo vicinissimi alla nostra provincia. Ebbene, in piazza del municipio, a partire dalle 21, l'Avis e l'Aido hanno organizzato Insieme è meglio donare, una serata che è aperta a tutti ovviamente, ma è dedicata alla solidarietà, alla sensibilizzazione sulla donazione di sangue, organi e tessuti, che è una cosa che sappiamo è importantissima, perché poi è vero, quando le cose accadono insomma c'è sempre bisogno di qualcuno che è pronto a donare. Allora, l'evento sarà molto divertente perché propone musica e intrattenimento con il gruppo Tony Marci Mafreschi, mentre i bambini potranno divertirsi con palloncini, trucca bimbi, animazione del clown di corsia VIP, quindi anche in questo caso una presenza importante, quindi i clown di corsia VIP Padova, e durante la serata saranno disponibili frutta e bibite, ma ci saranno due ospiti speciali che sono Julio Gonzalez, che noi vicentini conosciamo benissimo, ex calciatore professionista, che ovviamente racconterà la sua esperienza di resilienza dopo il grave incidente che ha interrotto la sua carriera di giocatore professionista, calciatore professionista. Presenterà anche il libro, stasera sarà disponibile per il firmacopie per chi lo vorrà, e c'è un altro ospite che si chiama Mirko Bernardinello, è un altro nome che sicuramente molti di voi hanno già sentito. Mirko è qui con noi questa mattina, buongiorno Mirko.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, come va stamattina? Tutto bene?
4: Sì, siamo quasi pronti per la serata.
3: Bene.
4: Da un pezzo di cui parliamo.
3: Bene.
4: Quindi sono pronto. Sì.
3: Senti, lo diciamo, tu sei stato il primo paziente in Italia a ricevere un trapianto cardiaco da donatore a cuore fermo.

0: è vero, raro. E se tu sei qui a raccontare la tua esperienza, la tua resilienza e adesso la voglia ancora di vivere, è grazie ad un angelo trevigiano, giusto?
1: Sì. Io sono stato, ho avuto la fortuna appunto di trovare questo angelo che l'11 maggio del 2023 mi ha dato una seconda possibilità, dandomi appunto il suo cuore. Purtroppo a lui non sedeva più, però posso dire che era un gran cuore.
0: E quindi immagino che insomma tu e il tuo pensiero sia spesso rivolto a questo angelo che ti ha salvato la vita. E adesso tu hai scritto anche tu un libro e quindi anche tu sei testimone, no? Soprattutto per quelle persone che stanno vivendo momenti difficili della propria vita, che la speranza c'è sempre e bisogna sempre crederci.
1: Beh, sicuramente non bisogna mai mollare, perché la speranza, come si dice, è sempre l'ultima a morire. Però io ho scritto un libro e mi sono reso anche testimonial quando c'è stato il D-Day il mese scorso. Il libro lo porterò anch'io stasera, perché stasera chi vorrà avere anche la firma libri e quant'altro, ci sarò presente anch'io. Il libro narra tutta la mia storia, e ci sono diverse anche testimonianze sia di professionisti che anche di personalità abbastanza di livello. Serve per sensibilizzare tantissimo le persone e soprattutto dare la forza a chi si trova nella situazione che ero io qualche anno fa, di capire che realmente non bisogna mai mollare e tenere sempre duro e andare avanti.
0: Ecco, tu questa sera a Mestrino sarai assieme a Julio Gonzalez. Non so se lo hai mai conosciuto o se comunque hai conosciuto la sua storia.
1: Di persona non l'ho mai conosciuto, ho letto qualcosa su di lui e ho visto un attimo, sì, il campione che è e che era, però soprattutto che è anche oggi per me, perché non posso dire assolutamente era, anzi... Sarà un piacere per me conoscerlo, magari riuscire anche a scambiare due parole e se possibile anche magari intrattenere un po' il pubblico con i nostri discorsi.
0: Certamente, e allora ricordate, questa sera siamo a Mestrino, perché posso dirlo, ho l'onore di moderare la serata, quindi io ringrazio veramente di cuore tutto il gruppo Avis e il gruppo Aido di Mestrino, in particolare soprattutto voglio salutare e ringraziare il presidente di Avis Mestrino Alessandro Marcato e la presidente dell'Aido Mestrino, naturalmente Annalisa Simone, e poi un abbraccio anche al mio amico Paolo De Stradis che mi ha dato questa opportunità. Quindi vedrai, ascolterai davvero oltre alla tua bellissima testimonianza anche quella di Julio Gonzalez, che di recente ha anche raccontato un aneddoto incredibile con un certo Alex Zanardi. E stasera quindi siamo a Mestrino, c'è anche uno spettacolo teatrale, ci sono bibite, c'è frutta, quindi venite in piazza del municipio naturalmente per abbracciare queste associazioni, queste persone che fanno qualcosa di importante e di straordinario. Purtroppo ce ne accorgiamo solamente nel momento del bisogno, ma quando c'è bisogno queste persone ci sono. Caro Mirko Bernardinello, vuoi lanciare un altro appello, vuoi raccontare ancora qualcosa della tua esperienza?
1: Diciamo che l'unica cosa che posso dire, magari per far capire un attimo alle persone cosa vuol dire il principio del dono, che la nostra vita è come una medaglia, ha sempre due facce. Oggi ci puoi la pella, ma domani chissà. Può proprio essere una persona che sta ascoltando, che può aver bisogno, e di conseguenza, se è possibile aiutare, diamoci una mano tutti attorno.
0: Benissimo, ti ringraziamo veramente, direi di cuore, è proprio il caso di dire, caro Mirko Bernardinello. Ci vediamo questa sera, allora, naturalmente, in quel di Mestrino, nella piazza del municipio, d'accordo?
1: Grazie mille, vi aspetto tutti.
0: Benissimo, e allora stasera alle 21 in piazza del municipio a Mestrino, naturalmente con la festa dedicata all'Avis e all'Aido del locale gruppo in provincia di Padova. E adesso Elisa e gli ostacoli del cuore.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati, un buon sabato e un buon fine settimana da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata, quella di oggi, che si presenta ben soleggiata ma con temperature in forte aumento, previsti 30 gradi in pianura, 23-24 gradi attorno ai 1000 metri dell'altopiano di Asiago. Entra in azione a pieno l'alta pressione subtropicale che almeno fino a mercoledì prossimo compreso determinerà tempo sempre bello, stabile, ma anche più caldo. Domani previsti 31 gradi, 32-33 gradi la temperatura che registreremo lunedì e martedì, quando l'alta pressione darà il meglio di sé. La situazione dovrebbe cambiare solamente mercoledì sera e nella notte su giovedì. Potrebbe allora arrivare qualche temporale. L'alta pressione da mercoledì migrerà sulle isole britanniche, agevolando la discesa di correnti più fresche sul lato orientale dell'anticiclone, fatto che dovrebbe dare vita a dei temporali alpini in estensione sulle regioni della pianura veneta. Naturalmente il tempo è ancora parecchio, intanto godiamoci questi 4, 5, 6 giorni anche di tempo buono, stabile ma anche caldo. Ci sarà spazio per l'afa a partire dal lunedì nel pomeriggio. Grazie ancora per l'attenzione, un buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Maledetto me, l'ultimo grande successo di Fulminacci, quello praticamente del Festival di Sanremo. Abbiamo imparato a conoscerlo soprattutto in quella occasione. Manca un quarto a mezzogiorno e abbiamo ancora tante cose da dirci e soprattutto da farvi sapere, perché anche in questo sabato 23, in questo weekend, ci sono tantissimi eventi, tantissimi appuntamenti in città e in provincia. Prima ne abbiamo parlato e ne abbiamo elencati una decina, adesso abbiamo gli altri 10, perché avevo fatto questa selezione e praticamente, insomma, 20 appuntamenti, era una selezione. Allora, attenzione, perché c'è la festa di maggio a Monte di Malo, con musica, gastronomia, intrattenimento per tutte le età, specialità pasticcio e maccheroni con tarassaco o ortica, cosciotto di sorana con fagioli e verdura cotta, hamburger di carne oppure versione vegana. Poi invece parliamo di storia e turismo. Sabato, quindi oggi ma anche domani, si terrà Chiuppano da Casello a Casello, associazioni in movimento. Oggi, questo sabato, alle 18 la messa, poi alle 20:30 al Cinema Teatro Excelsior proiezioni e ricordi, e domani alle 10:30 la passeggiata, alle 11 la cucina aperta, alle 17 musica di intrattenimento, un sacco di cose. Volete qualcosa di più sacro? E allora c'è il weekend sacro, sabato 23, domenica 24, quindi questo weekend, festa della Madonna della Grotta al convento di San Nicolò ai Cappuccini di Schio. Invece volete immergervi nell'acqua a Due Ville? C'è Due Ville e l'acqua, con questa manifestazione che celebra la tradizione legata all'acqua e alle risorgive. Ogni sera in menù fritture di pesce, d'acqua dolce, rane e piatti tipici per tutti i gusti. Mi ha già fatto 3 eventi e io sono già a posto con l'acquolina in bocca. Mercato e visite all'apiario, anche questo è un bel appuntamento con il comune di Vicenza, che ha aderito alla giornata ecologica regionale, quindi domani, dedicata quest'anno al tema le api custodi dell'ambiente e della biodiversità. E per l'occasione all'interno del mercato nuovo si terranno una serie di iniziative, ma poi ci sono anche visite guidate, andate a vedere perché ci sono davvero tante belle cose, soprattutto, ecco, insomma, tenendo in considerazione l'importanza delle api. Ma c'è anche la sagra di Santa Maria Ausiliatrice a San Bortolo di Arzignano, in menù, guarda un po', piatti della tradizione veneta. E vai con i maccheroni al ragù d'anatra, la pasta con i carletti di San Bortolo, le grigliate miste, le immancabili frittelle. E vai. Sagra di San Bernardino a Perarolo, in menù le apprezzate pappardelle e lo spezzatino di cinghiale. Va bene. Infine, finalmente la mia festa, oh, dove sono stato invitato e avrò anche un ruolo importante, direi centrale. È la festa del Pampano. La mia. È la sagra di Sant'Ubaldo a Meledo, quindi di Sarego. Attenzione, perché lì è un attimo, bisogna stare attenti e un attimo fare la figura del... Abbiamo capito. Bene, quindi tantissimi appuntamenti davvero da non perdere e come sempre in questa settimana veramente andate a vedere, perché senza fare tanti chilometri c'è la possibilità di divertirsi e, come avete sentito, di mangiare anche cose buone della tradizione e della cucina veneta e vicentina. Adesso ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo.
0: Pubblicità.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto.
1: il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Meravigliosa Risa che sarà, lo ricordiamo, a Vicenza, quindi a settembre, con uno dei sei concerti del festival della musica, quindi, che si tiene come ogni anno in Piazza dei Signori, quindi veramente a Risa una grande occasione per vederla dal vivo. Allora chiudiamo, ma certo che chiudiamo, è stata anche questa una bella mattinata insieme con tanti ospiti, tanta musica, tante notizie. Soprattutto abbiamo avuto ospite Asmara, questa giovane ragazza, questa giovane cantante vicentina da San Bortolo a Dublino. Andate su Spotify e lì potete vedere, perché è bravissima, è un astro nascente dell'R&B internazionale. E potete anche riascoltare l'intervista che abbiamo fatto insieme questa mattina, naturalmente sul podcast nel sito di Radio Vicenza, www.radiovicenza.com, quindi podcast sezione Buongiorno Vicenza Weekend, e da lunedì mattina potete riascoltare tutto. Allora io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre un abbraccio, ci risentiamo sabato prossimo con tante altre cose. Di cuore, da Martino Montagna, un buon weekend a tutti, naturalmente qui su Radio Vicenza, e adesso con il nostro Remember.
0: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Si rallenta con code tra Soave e la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia a causa di lavori. Chiuse in direzione Venezia per lavori le entrate di Montebello e di Soave-San Bonifacio. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori. Inoltre si registrano rallentamenti tra Brescia Centro e Desenzano verso Venezia per il traffico intenso. Con code segnalate in uscita al casello di Peschiera del Garda, sempre in direzione Venezia. Traffico intenso con code segnalate in uscita allo svincolo di Cessalto, in entrambi i sensi di marcia. Sono segnalati rallentamenti sulla A23 Palmanova Tarvisio in direzione del Bivio A4 per il traffico intenso tra Udine Sud del Bivio A4 A23. Per finire, per lo stesso motivo, sulla A4 in direzione Trieste si procede a rilento alla barriera di Trieste Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: And food.

0: lavoro di Almodóvar.
1: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
0: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 4 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon sabato dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code sia in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione che in direzione Venezia tra Montebello e il bivio per la superstrada pedemontana veneta. A4 Venezia-Trieste per traffico intenso, code alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Trieste e code anche a Redi Puglia Monfalcone Ovest in entrambe le direzioni. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, vi ricordo che potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici in questo sabato. Certo che noi non ci facciamo davvero mancare nulla all'interno di questa nostra programmazione e siamo qua con la puntata speciale dove ci sono tutte le migliori notizie, quelle più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa per quanto riguarda il magazine Radio Web. Oltre alla musica, come sempre, che sarà un'ottima compagnia di viaggio, direi subito di partire.
0: Radio Vicenza.

0: Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato, così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? È ciò che è fatto.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that.

0: Smanettoni, smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare sul codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channels si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.
1: Radio Vicenza.

Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Ruey Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

0: Dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso un metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate e un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio. E sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La torre nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center, AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato al 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: La musica come sempre ci ha accompagnato e in questa puntata abbiamo avuto le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione, è tutto con Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì. Intanto vi lascio con l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, ancora un buon sabato.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta produzione.

0: professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Radio Vicenza.
4: Meteo. Bentrovati, un buon sabato e un buon fine settimana da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata, quella di oggi, che si presenta ben soleggiata ma con temperature in forte aumento, previsti 30 gradi in pianura, 23-24 gradi attorno ai 1000 metri dell'altopiano di Asiago. Entra in azione a pieno l'alta pressione subtropicale che almeno fino a mercoledì prossimo compreso determinerà tempo sempre bello, stabile, ma anche più caldo. Domani previsti 31 gradi, 32-33 gradi la temperatura che registreremo lunedì e martedì, quando l'alta pressione darà il meglio di sé. La situazione dovrebbe cambiare solamente mercoledì sera e nella notte su giovedì. Potrebbe allora arrivare qualche temporale. L'alta pressione da mercoledì migrerà sulle isole britanniche, agevolando la discesa di correnti più fresche sul lato orientale dell'anticiclone, fatto che dovrebbe dare vita a dei temporali alpini in estensione sulle regioni della pianura veneta. Naturalmente il tempo è ancora parecchio, intanto godiamoci questi 4, 5, 6 giorni anche di tempo buono, stabile ma anche caldo. Ci sarà spazio per l'afa a partire dal lunedì nel pomeriggio. Grazie ancora per l'attenzione, un buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi.
3: Meteo in collaborazione con...
5: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: All the hits.
7: Your hit music station.
3: Radio Vicenza.
8: Weekend.
9: More music.
3: Radio Vicenza.
10: Top of the tops.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto valilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
6: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Radio Vicenza, remember, remember.
10: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione @radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon sabato pomeriggio dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Trieste. Attenzione infine sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano alla presenza di un veicolo in panne tra la barriera di Cordignano e Godega Sant'Urbano in direzione Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.
12: Un po' di

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: quarto dei cinque weekend in maggio, nella seconda metà di questo. Benvenuti nella 21esima puntata del 2026 della classifica musicale della nostra radio, dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Radio sì, è la radio data Top 15, curata e condotta da Roberto Donato, puntata di sabato 23, per chi ci ascolterà in replica domenica 24. Di nuove entrate oggi ne contiamo addirittura 7, sono tutte nuovissime, anche per questo puntata da non perdere. In quindicesima subito la prima di quelle 7, sentiamola, ne riparliamo in coda.
1: Numero 15.

0: numero 15, prima nuova entrata di Elettra, un vero e proprio ritorno alle origini. Di fatto questa bam bam bambina mescola sonorità merengue e ritmi caraibici, attingendo a quelle sonorità latine che hanno da sempre contraddistinto il sound della Lamborghini. La prossima è anche la seconda nuova entrata, però vi dirò tutto in coda.
1: Numero 14,
2: nuova entrata.

0: prossimo.
1: Davvero bella questa Love Me di Carla Vizzini, in arte Carla Iro, cantautrice e rapper siciliana 23enne, conosciuta per il suo stile a cavallo tra urban e pop. Fuori già le prime due nuove entrate tra la 13ª e la 14ª posizione. Adesso c'è la terza new entry in 13ª di Rama, dal titolo Cabana.
2: Numero 13, nuova entrata.

0: Abbiamo detto in apertura 7 nuove entrate, non nuove, nuovissime, non capita spesso. Le puntate della nostra classifica raramente hanno offerto fino a questo punto. Prima in 13esima cabana di Rama, un singolo dal sound estivo e coinvolgente che unisce il pop urban a ritmi latini come rumba e tango, pezzo che ha un forte potenziale radiofonico e si fa apprezzare per il suo groove sensuale e immediato. Poi questa in 12esima tra le novità della precedente puntata della cantautrice colombiana Shakira e del cantante nigeriano Burna Boy dal titolo Dai Dai. Adesso c'è la quarta new entry, canzone che racconta un amore che non si riesce a mettere davvero alle spalle. Si parte dal tentativo di dimenticare una persona, ma si muove subito nella direzione opposta. Il ricordo resta presente, torna nei dettagli quotidiani e continua a condizionare chi canta. Samurai J, Flamenco, Paranoia.
1: Numero 11.
2: Nuova entrata.

0: Io sono Roberto Donato, questa è la radio data Top 15. Sentite già 4 delle 7 nuove entrate di oggi tra la 15esima e la 11esima posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo quarto fine settimana di maggio, sabato 23 per chi ci ascolterà in replica domenica 24. Si riparte da Poppa, la sua nuova dal titolo Signora.
1: Numero

0: In decima posizione l'elegantissima cantautrice e fashion designer di origini lituane ma milanese d'adozione Popa, estratto dal suo nuovo album Nuda Proprietà, Questa è Signora. C'è adesso la quinta nuova entrata di oggi, quinta di sette, di ultimo, Romantica.
1: Numero 9. Nuova entrata.

0: Nel penultimo weekend di maggio in Radio Data Top 15 al numero 9 abbiamo ascoltato Romantica, quinta nuova entrata, canzone di Ultimo. Il cantante riapre il cassetto dei sentimenti e tira fuori un brano che profuma di nostalgia, ricordi che non passano e parole lasciate a metà. Adesso c'è Gaia, questa è Bossa Nostra.
1: Numero 8.

0: dentro questa canzone c'è quel movimento musicale morbido, raffinato, apparentemente leggero, con atmosfere che riescono a mettere su l'umore. Gaia, bossa nostra in ottava. Giovanotti Alfa con Buon Vento in settima, anche sesta, nuova entrata.
1: Numero 7, nuova entrata.

0: settima posizione, sesta nuova entrata di Giova e Alfa, Buon Vento, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento e orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione, parla di libertà. Buon vento e l'augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo prima o poi passa sempre. Non è più la nostra numero uno da oggi, lo è stato per 2 settimane consecutive, questa dei Duran Duran e Nile Rodgers, il titolo è Free to Love.
1: Numero 6.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni

0: gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Terzo e ultimo frame di questa puntata, la quarta di maggio, anche penultima di questo, puntata di sabato 23 in replica domenica 24. Questa è la classifica settimanale delle nuove e soprattutto nuovissime in onda sulla nostra radio. Io sono Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it o cercateci nelle pagine di Instagram e FB. Facile trovarci. Nei loro motori di ricerca digitate Radio Data Top 15, seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono di vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti, perché sono quelle che nella settimana delle nuove e nuovissime qui sulla nostra radio abbiamo di più messo in play. Apriamo con la settima e più alta new entry.
1: Numero 5.

0: numero 5, più alta nuova entrata, Sienna Spyro, Material Lover. A soli pochi anni dall'inizio della sua carriera, la Spyro si sta imponendo come uno dei nomi emergenti più interessanti della nuova scena pop internazionale. Ha raggiunto una nuova tappa importante grazie a questo pezzo. Pezzo incluso nella colonna sonora ufficiale di Il Diavolo Veste Prada 2. C'è la musica italiana adesso con Arisa, Il Tuo Profumo.
1: Numero 4.

0: Radio Data Top 50 e con Roberto Donato. Sentita prima Risa al numero 4 con Il tuo profumo, poi I pinguini tattici nucleari, Sorry, scusa, lo siento. Adesso al centro del podio, quindi al numero 2, c'è Lady Gaga. Questa è Shape of a Woman.
1: Numero

0: è un brano inedito di Lady Gaga pubblicato in questo maggio, anche questa come parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Il pezzo appena sentito è una ballata dark pop ipnotica che ha riscosso grande successo tra i fan, celebrata per la sua intensità e l'atmosfera glamour e sensuale. Dalla 2 alla nuova numero 1 di Madonna e Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love, da Roberto Donato, dalla Radio Data Top 15. A tutti, alla prossima, bye bye.
1: Number 1.

0: Pubblicità.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:06.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
5: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
4: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 subitaliani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
6: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sulla barca, e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Danny Europe, che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
4: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Vi informo che sulla tangenziale sud di Verona per lavori è chiuso il tratto tra San Martino e la statale 434 in direzione Verona Nord. La riapertura è prevista per le ore 16 di domani, domenica 24 maggio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata di sole pieno in un fine settimana pienamente estivo grazie alla presenza dell'anticiclone tropicale che detterà legge in atmosfera almeno fino alla metà della prossima settimana. Domani ci aspetta una domenica copia e incolla con la giornata di oggi, ma ben più calda. Nel pomeriggio previste massime fino a 31 gradi nelle zone di pianura e sui 24 gradi nelle zone attorno ai 1000 metri di quota. Il bel tempo si impadronirà anche dei primi giorni della prossima settimana. Martedì sarà la giornata più calda, una vera e propria ondata di caldo precoce incombe su tutta l'Italia, in particolare sulla regione padana. Raggiungeremo lunedì sotto un sole pienamente estivo i 32 gradi, 33 gradi sono previsti nelle giornate di martedì e di mercoledì. Il tempo dovrebbe cambiare solamente giovedì, l'alta pressione flette leggermente sull'Europa centrale e correnti più fresche settentrionali ne approfitteranno. Attenzione quindi giovedì prossimo ai temporali localmente molto forti. Nel pomeriggio troverà l'aria fredda una valpadana particolarmente surriscaldata, generando sicuramente fenomeni localmente violenti. Grazie ancora per l'attenzione, a tutti un buon fine settimana su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
5: Weekend.
6: More music.
0: Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, di Novale. E alle 21:30, musica con Klanjan Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio, buon sabato. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per lavori tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. A4 Venezia-Padova, attenzione alla presenza di un veicolo in panne tra Padova Est e la 13 Bologna-Padova in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza allo Sharing Caffè la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Torna a segnalare per lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Ancora sulla A4, attenzione, lavori in corso nel tratto di competenza CAB tra Padova Est e il bivio per la A57 in direzione Trieste. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
4: Beh amici, ce l'abbiamo fatta, buon pomeriggio a tutti, siamo arrivati a Jesolo Lido dopo una grande serata, dopo il volo Aprefly all'aeroporto di Tiene, siamo arrivati in quel del mare. Oggi giornata fantastica e vi ricorderemo un po' di appuntamenti qui nel litorale. Abbiamo già visto per esempio a Lignano Sabbiadoro, voglio salutare tutti gli sfollati che sono arrivati a Lignano Sabbiadoro, cioè stiamo parlando degli austriaci che sono arrivati in massa per una festa della quale non ricordo il nome, hanno praticamente invaso Lignano Sabbiadoro per la gioia di tutti i friulani che, come sappiamo, di solito sono un po' chiusi, no? Hanno la mentalità un po' chiusa. Chiusa, si dice così, no? Allora noi vi auguriamo buon pomeriggio, siamo su Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana e questo è il nostro appuntamento Energia.

Energia su Radio Vicenza con Aldo Fontana, il nostro pomeriggio in diretta. Allora, oggi non si sente molto il rumore del mare, anche perché c'è calma piatta, c'è poco vento, il mare è calmo, è tranquillo. C'è qualche ragazzino che sta urlando, infatti non osiamo pensare a domani qui a Isola, ma anche a Sottomarino. Insomma, arriverà il delirio visto che è previsto bel tempo. Intanto godiamoci quello che è nostro, no? E quindi ci godiamo il sole di Jesolo Lido. Jesolo Lido, posto nel quale saremo anche domani sera, veniteci a trovare e poi basta, diamo la linea allo studio, perché poi ricorderemo degli altri appuntamenti che avremo non qua in Italia ma un po' in giro in Spagna andremo in Spagna. Torniamo tra poco.

0: Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

Radio Vicenza, tutti al mare con Aldo Fontana in regia, il nostro pomeriggio in diretta che continua. E vi stavo parlando di mare calmo, eccetera, eccetera. E siamo arrivati che c'era una giornata splendida ed è ancora una giornata splendida. Ma ragazzi, panico, è cambiato il clima, è cambiato il clima, si è alzata la mucillagine, infatti abbiamo un po' di mucillagine arriva, quindi se domani verrete giù come gli unni, la calata degli unni, mi raccomando non fate il bagno vicino alla riva, almeno per il momento, ma a un 5-6 metri, insomma l'acqua è già buona. Poi farò un bagno e vi dirò anche la temperatura dell'acqua. Intanto devo ringraziare, grazie ancora a tutti gli amici che ci sono venuti a trovare all'aeroporto di Thiene ieri sera. Voglio salutare anche il grandissimo mitico Benetti della Proloco di Thiene, un ringraziamento speciale a Virna e a Duster e naturalmente al nostro Mark Hammer che ci ha dato una mano ieri sera. E poi lo ricordiamo dopo, intanto diamo la linea allo studio, ancora grande musica su Radio Vicenza. Everybody.

0: Weekend.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo. Ho chiuso.
13: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza.
1: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
0: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata di sole pieno in un fine settimana pienamente estivo grazie alla presenza dell'anticiclone tropicale che detterà legge in atmosfera almeno fino alla metà della prossima settimana. Domani ci aspetta una domenica copia e incolla con la giornata di oggi, ma ben più calda. Nel pomeriggio previste massime fino a 31 gradi nelle zone di pianura e sui 24 gradi nelle zone attorno ai 1000 metri di quota. Il bel tempo si impadronirà anche dei primi giorni della prossima settimana. Martedì sarà la giornata più calda, una vera e propria ondata di caldo precoce incombe su tutta l'Italia, in particolare sulla regione padana. Raggiungeremo lunedì sotto un sole pienamente estivo i 32 gradi, 33 gradi sono previsti nelle giornate di martedì e di mercoledì. Il tempo dovrebbe cambiare solamente giovedì, l'alta pressione flette leggermente sull'Europa centrale e correnti più fresche settentrionali ne approfitteranno. Attenzione quindi giovedì prossimo ai temporali localmente molto forti. Nel pomeriggio troverà l'aria fredda una valpadana particolarmente surriscaldata, generando sicuramente fenomeni localmente violenti. Grazie ancora per l'attenzione, a tutti un buon fine settimana su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza. Top of the tops.
5: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend. Weekend. Abbiamo finito la prima parte, noi vi diamo appuntamento alla seconda e torniamo tra poco, quindi intanto traffico, meteo, giornale orario, e un fustino per due, tutte queste robe qua. E un ringraziamento speciale va anche agli amici della Proloco di Cogollo, che ci ha ospitato la settimana scorsa, abbiamo così fatto una piccola presentazione di 10 minuti. A noi fa piacere essere protagonisti, essere presenti insomma un po' dappertutto, facciamo diciamo in beneficenza, ecco, chiamiamola così. Bene ragazzi, torniamo tra poco, ma intanto diamo la linea allo studio appunto per il corso della nostra programmazione.

0: pomeriggio con Aldo Fontana. Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
8: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, ben ritrovati. Segnalo rallentamenti con code per lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione, in direzione Venezia tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta. Prudenza per la presenza di un veicolo in avaria sulla A57 tangenziale di Mestre tra Quarto d'Altino e la A27 Mestre Belluno in direzione Milano. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

seconda parte del nostro appuntamento alla radio su Radio Vicenza con Ado Fontana Energia, il nostro pomeriggio che continua qua da Jesolo Lido, una giornata fantastica e stranamente il vento oggi tira da ovest. Mai successo, da dove arriva sto vento qua? Adesso mi informerò dai bagnini, che ovviamente non sanno mai da dove tira il vento, da dove arriva questo vento. Siamo alla torretta numero 23 in questo momento e tutto bene, todo bien. Adesso ci trasferiremo naturalmente al Falkensteiner, dove ci aspettano i nostri amici per l'aperitivo. Vai ragazzi!

Eccoci qua ragazzi, voglio ricordare un altro grande appuntamento in piscina a Montecchio Precalcino con Radio Vicenza, domani pomeriggio. Cos'è il 24 maggio? Certo che è il 24 maggio, quindi ci saranno i ragazzi della radio in diretta su Radio Vicenza, appunto in piscina, dove abbiamo avuto l'onore di fare la chiusura quest'anno. Blue Planet a Montecchio Precalcino, vai ragazzi, torniamo tra poco. Chi c'è, Andrea L? Per caso? C'è Andrea L? Chi c'è? Ditemi chi c'è, che non lo so.

0: Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

In diretta ancora una volta su Radio Vicenza, il nostro pomeriggio c'è Andrea Ross, no? Come si chiama, scusa? Come ti chiami su? Ragazzi, inviatemi notizie di quando facciamo eventi sulla radio, perché sennò faccio confusione. Comunque di sicuro domani c'è appunto Blue Planet, il primo appuntamento con noi di Radio Vicenza, assolutamente da non perdere. Un bel pomeriggio in piscina se non avete modo di venire al mare, e ve lo sconsiglio anche perché, ragazzi, c'è una coda pazzesca. Già questa mattina ho sentito che c'era una coda pazzesca, domani ci sarà il solito delirio della domenica, quindi ve lo sconsiglio, e basta, insomma, e basta, andate in piscina, noi torniamo tra poco, ragazzi. Energia su Radio Vicenza, vai ragazzi.

spiagge di cocco e di granite. Non c'è ancora cocco, non ci sono ancora granite, ma ci sono già le barche a vela qui a Jesolo Lido, dalla torretta numero 23, con Aldo Fontana, il nostro pomeriggio in diretta. Allora, vi ricordo che ci sentite in DAB, poi ho sentito comunque una notizia che volevo comunicare un po' a tutti i radioascoltatori, mi sembra ci sia non la fine del DAB, ma sia per una norma, una normativa europea, ci sia la fine dell'obbligo del solo DAB nell'autoradio. In auto si tornerà all'FM, quindi sarete contenti voi editori che avete speso milioni di euro per le frequenze, no? E poi noi siamo contenti perché a Jesolo arrivano tutte le TV e le radio in DAB dalla Slovenia con una potenza a manetta che coprono completamente le nostre. Sarà mica normale, no? E beh, io non voglio vivere in un mondo così, no? Allora, ricordiamo che venerdì saremo al Torino Story.

0: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Abbiamo finito anche oggi. Domani sera siamo a Jesolo ancora, saremo al Divino in via Baffile, veniteci a trovare. L'appuntamento sarà con Tamurai Jesolo. E poi ragazzi, se siete così fortunati da prendere il volo e venire ad Ibiza la prossima settimana, noi saremo a Formentera mercoledì. Giovedì poi torniamo a casa, ma mercoledì siamo lì al Picala, a Cala Saona con Brizio e Manza Boy. Ciao a tutti, energia.

0: Music Station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole,
4: la nostra spesa Ali che arriva.
5: Bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: Ali migliora la vita.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
10: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
11: Ovunque, connettiamo forte.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
5: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
4: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
6: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica. La figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione. A 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
4: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, ben ritrovati. Segnalo rallentamenti con code per lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione, in direzione Venezia tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta. Prudenza per la presenza di un veicolo in avaria sulla A57 tangenziale di Mestre tra Quarto d'Altino e la A27 Mestre-Belluno in direzione Milano. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati dalla redazione. Sabato 23 maggio, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulle principali direttrici stradali del Veneto. Fine settimana accompagnato da un campo di alte pressioni, quindi con tempo stabile assolato su tutta la regione e temperature in aumento. I maggiori flussi di traffico, oltre che naturalmente sulla Milano-Venezia, sulla Romea e nell'area di Mestre, e naturalmente a ridosso delle numerose città d'arte del territorio. Sul fronte della transitabilità, da segnalare i lavori in corso sulla Milano-Venezia. Si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione di Venezia. Lavori e riduzione della sede stradale anche tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Non si esclude quindi la formazione di rallentamenti e code. I lavori sono in programma questa notte sulla A13 Bologna-Padova a partire dalle ore 20. Chiusura dell'autostrada tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Per le provenienze da Bologna, uscita obbligatoria a Villa Marzana, chiusa contestualmente l'area di servizio Adige Est. Il termine dei lavori e la riapertura domani mattina alle 8. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Pubblicità.
5: Che bello qui! La natura!
6: Gli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
7: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
8: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
7: Ali migliora la vita.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
11: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
12: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
11: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
12: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
11: Eh sì, solo questo.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni al microfono. Una giornata di sole pieno in un fine settimana pienamente estivo grazie alla presenza dell'anticiclone tropicale che detterà legge in atmosfera almeno fino alla metà della prossima settimana. Domani ci aspetta una domenica copia e incolla con la giornata di oggi, ma ben più calda. Nel pomeriggio previste massime fino a 31 gradi nelle zone di pianura e sui 24 gradi nelle zone attorno ai 1000 metri di quota. Il bel tempo si impadronirà anche dei primi giorni della prossima settimana. Martedì sarà la giornata più calda. Una vera e propria ondata di caldo precoce incombe su tutta l'Italia, in particolare sulla regione padana. Raggiungeremo lunedì sotto un sole pienamente estivo i 32 gradi, 33 gradi sono previsti nelle giornate di martedì e di mercoledì. Il tempo dovrebbe cambiare solamente giovedì. L'alta pressione flette leggermente sull'Europa centrale e correnti più fresche settentrionali ne approfitteranno. Attenzione quindi giovedì prossimo ai temporali localmente molto forti. Nel pomeriggio troverà l'aria fredda una Val Padana particolarmente surriscaldata, generando sicuramente fenomeni localmente violenti. Grazie ancora per l'attenzione. A tutti un buon fine settimana su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: Pubblicità.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20:06.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per lavori tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Per lavori massima prudenza alla guida sulla A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Milano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggio. A più tardi per un nuovo aggiornamento. Buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
7: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
7: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Pubblicità. Ma dove stai andando?
3: Vado un po' più in giù.
2: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
3: Sì, ma la qualità?
2: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
3: Da Ali i conti tornano sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Vicenza.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 23 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 24 maggio. Ricordiamo che la tangenziale sud di Verona è chiusa fino alle 16 di domani, 24 maggio, nel tratto tra l'uscita 2 San Martino Buonalbergo e l'uscita 3 per la statale 434 in direzione Verona Nord per lavori. Lungo la restante rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste, il traffico scorre in modo regolare. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.
4: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 23 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 24 maggio. Ricordiamo che la tangenziale sud di Verona è chiusa fino alle 16 di domani, 24 maggio, nel tratto tra l'uscita 2 San Martino Buonalbergo e l'uscita 3 per la statale 434 in direzione Verona Nord per lavori. Lungo la restante rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste, il traffico scorre in modo regolare. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
5: Hi, this is Robbie Williams.
6: Hello, this is Beyonce.
7: Cool, this is Ed Sheeran.
8: What's up, y'all? This is Alicia Keys.

0: Vicenza Party. Radio VIP Party.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 23 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 24 maggio. Ricordiamo che la tangenziale sud di Verona è chiusa fino alle 16 di domani, 24 maggio, nel tratto tra l'uscita 2 San Martino Buonalbergo e l'uscita 3 per la statale 434 in direzione Verona Nord per lavori. Lungo la restante rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste, il traffico scorre in modo regolare. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.